Ripropongo la giacca nuova e per la strada la gente fa: guarda, guarda che giacca nuova, sembra la fodera di un sofà. Basta resistere.

vedi, vedi che giacca nuova, forse uno del varietà, più che carezze, vuole certezze, il mondo vuole certezze.

Lavoro nel varietà, sono uno con la giacca nuova, questa è l'unica verità. Così si offendono e si rivoltano e ti sgambettano. Sarà, sarà, poi dopo un attimo.

disse, poi si arrese agli sviluppi della trama, alla profondità dei dialoghi, per arrivare all'astronave, quella scatola tutta lamiere che non smetteva di tremare e si appoggiava appena su due pietre, aveva attraversato i campi.